ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.